0: Thriller from Rio del progetto Laguna arriva nei negozi di dischi nel 1997. L'idea parte da un ragazzo italiano, Cristiano Spiller, meglio conosciuto come DJ Spiller, che poco dopo diventerà famoso in tutto il mondo grazie a The Groove Jack. Nel 2000, mentre il Golden Goal di David Trezeguet toglie la gioia di una vittoria del campionato europeo di calcio alla nazionale italiana, in UK gli M&S con il progetto The Girl Next Door si lasciano ispirare da Hit and Run di Loletta Holloway e da Every Man dei Double Exposure. Il risultato è una traccia house ballatissima nei dance floor di tutto il mondo. È l'anno di Soul Soul Nugget. If you want.
1: Io sono Basilica, la voce della house suonata.

mentre il colossal di James Cameron, Titanic, si aggiudica ben 11 premi Oscar, David Morales viene convinto da vari DJ e producer a pubblicare una traccia nata da 3 ore di esperimenti in studio con vari samples, prima di allora utilizzata solo in alcuni live set. In quella demo, Morales giocava con My First Mistake dei Dutch Lights,

Let Me Down Easy di Rare Pleasure. Need New diventa una delle tracce house più ballate dell'anno e in assoluto la più grande hit di Morales. Campionare i dischi del passato e renderli attuali è sempre il gioco preferito dai veri DJ. Ed è proprio quel gioco che due anni prima, nel 1996, porta al successo Armand van Helden, che campiona How High di Method Man and Redman e Don't Throw My Love Around di Coley Softbox. Grazie a questa idea, tutto il mondo

Green Velvet produce La La Land. In realtà, già 10 anni prima, dopo aver lasciato l'università, si fece prendere dall'amore per le produzioni musicali. Ispirato dai suoi idoli, Kraftwerk, Prince, Gary Numan e Nils Henneb. A volte il richiamo della musica è troppo forte per essere ignorato.

0: dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Marchini, perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto, solo su Ritmo 80.
1: Tanto, tanto tempo fa, quando ancora non esistevano le chiavette USB, i disc jockey maneggiavano dei pezzi di plastica a forma di cerchio comunemente chiamati dischi. I dischi erano ingombranti e pesanti. Non potevano essere messi nel taschino dei jeans. Allora fu inventato un oggetto che ogni vero DJ possedeva. Il flight case. Per i prossimi 60 minuti, Jerry apre il suo flight case su Ritmo 80.

su Ritmo 80 Flight Case, la collezione di vinili di Jerry.

0: si chiude il flight case di Jerry. Tra pochi minuti si aprirà la borsa di dischi di Beppe Martire.
1: Ti racconta una storia classic, mixata in vinile, da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20, su Ritmo 80. Basilda, la classic house, come non l'avevi mai sentita.
0: Per i prossimi 60 minuti, Beppe Martire apre il suo flight case su Ritmo 80.

da mezzanotte alle 4 e nei weekend dalle 2 alle 4 si aprono le borse di dischi dei DJ di Ritmo 80. Flight Case.

0: chiude il flight case di Beppe Martire. La borsa di dischi di Ritmo 80 si riaprirà domani a mezzanotte.
1: Sono le 3:58 minuti.
2: Senti la notte, vivi la musica di Revox. Da questo momento su Ritmo 80 girano le bobine di Revox. Tutto il funky e la disco music anni 70-80.
3: Sound Selector, Archimede.
2: Revox, la notte da sentire.

0: Fino alle 6 girano le bobine di Ritmo 80. Revox.
1: Ritmo 80.
0: Sound Selector Paki Mele.

Senti la notte, vivi la musica di Revox. Solo persone 12 pollici, solo funky, solo disco music. Ritmo 80. Girano le bobine disco and funky di Pachimele.

0: Era l'ultimo suono di Revox. Il bobinato di Ritmo 80 ritorna questa notte alle 4.
1: Sono le 6 e un minuto.
2: Ritmo 80 Meteo.
3: Un saluto agli amici di Ritmo 80 da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Tempo in miglioramento per la giornata di lunedì al centro-nord con ampie schiarite ovunque, mentre al sud è previsto un peggioramento con piogge e rovesci a carattere sparso. Contesto climatico che sarà caldo ed estivo, con valori tutto sommato nella norma, ma attenzione perché da metà settimana il caldo tornerà a farsi sentire. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
1: Ritmo 80!
2: Sempre in forma.
1: Good morning, forever young. Good morning from Ritmo 80.
2: Good

0: arrivati signore e signora.
1: C'è
0: prima il signore, poi i signori, sì, signorini, ma anche quelli single, sì. I bambini. Bambini, ogni tanto c'è qualche parolaccia, chiudete sì. Quelle cazzo, quelle piccole orecchine di me.
1: Allora, fermo. Okay. Ti ha chiesto che radio è.
0: Questa è Ritmo 80, la radio dei giovani vecchi.
1: No, dei forever young, sì. Dei per sempre giovani. Quelli che cominciano magari la mattinata con noi.
0: Ma saranno... che due coglioni. Benvenuti così oggi.
1: Allora, quanti beep abbiamo usato? Ne sono rimasti 5. Beh, ma già un po' li abbiamo usati. Cominciamo.

0: I Marchini con la K vi portano in un mondo un po' particolare, quello insieme a lui l'indignato che...
1: Io senza i Marchini non so stare.
2: Grande Antonio!
0: E neanche noi senza di lui, perché? Perché ogni tanto ci dà delle idee anche per nuovi business. Qualcuno dice, ma su cosa posso buttare i soldi? Buttateli su di noi, cioè.
2: Investiteli.
0: No, però lui ha avuto un'intuizione.
3: Allora, ero qui che stavo cucinando e ho pensato ad un nuovo business che potrei fare.
0: Sì.
3: Perché vi spiego.
0: Vai.
3: Ho preso delle uova. Vedi, le uova, guardate che c'è scritto.
0: Cosa c'è scritto? Cosa?
3: Da galline allevate a terra. È un miracolo, no? Che noi mangiamo le uova delle galline allevate a terra. È un miracolo. Allora io ho detto, basta, da domani business.
0: Business.
3: Io farò le uova delle galline allevate sul deltaplano. Capito che quando ti servono le frittate tu spacchi giù che scutula con il deltaplano, spara dall'uccello con il culo l'ovi, ok? Allora chi si vuol mettere in società con me basta con le galline allevate a terra.
0: Bravo.
3: Dalla prossima settimana le galline sul deltaplano. Dai, io ciao.
4: Ma te hai bisogno di uno bravo.
0: Sì.
5: Good morning forever young.

0: dopo questa sigla chi c'è?
1: Un cretino.
0: No, facciamo, c'è il nostro entrare. Marchino, non cretino, anche facciamo se la rima. Ecco qui.
2: Ah, sono qui, sono pronto, allora, sono pronto, amici.
0: Come al solito è lo spazio dedicato ai due segni fortunati di questa giornata.
2: Allora, amici, per trovare il quadro, intanto grazie, benvenuti, e grazie a tutti quelli che chiamano, mandano i messaggi, fanno sapere il loro segno, fatto, continuate. Allora, ho mangiato.
0: Come?
2: Allora, come? Col numero 0883663631, chiedi,
0: allora,
2: Daniele.
0: Sì, però mi hanno detto che molte volte cade la linea.
2: Cade la linea,
0: perché cazzo, Daniele Petronelli
2: è sta telefono.
0: Pronto?
2: Aspetta che sono. Quel ho staccato il telefono.
0: Non è vero. Ma no, perché lui non si aspettava un riscontro così importante da parte degli ascoltatori che vogliono sapere.
2: Allora andati giornata... in radio. Andati in
0: radio. A Canosa,
2: bussa,
0: di Puglia.
2: A Canosa. Bussate.
0: Bussate.
2: E Daniele!
0: E poi vanno andati via.
2: Poi dice toro. Gemelli. Fiasco. Quello che volete. Catrame. E poi andate via.
0: Però allora, noi oggi qui in radio diciamo quali sono i segni fortunati di oggi.
2: Allora, per trovare il quadro astrale ho mangiato la trippa in scatola, l'avrei provata? Non lo fare. Sono stato male 3 giorni ed è venuto fuori questo.
0: Cioè, sì, sai, è venuto fuori proprio.
2: Sì, sì. Neanche il cane, l'altro cane ha guardato la trippa a me e poi ha fatto Sagittario.
0: Tra l'altro il foglio è sporco anche.
2: È vero, sei Sagittario te? No. Sagittario. Allora, come rimaniamo? La domanda che si pone di merda come sempre
0: in ma queste sono le frasi che mi dite voi al bar, dai.
2: Il secondo segno fortunato
0: di oggi
2: è il wafer.
0: Il wafer esiste adesso, scusami un attimo, esistono quelli nati sotto il segno del wafer,
2: nati sotto il segno del wafer, che poi sia lo hacker di un'altra marca
0: non
2: mi
0: ne frega, sì.
2: E cari, devo uscire.
0: Come si sentono i quelli nati sotto il segno dei wafer?
2: Devo leggere questo per sì, parte farti contento. Croccanti, leggeri e gustosi. Ma attenzione, se aprite una scatola e non li mangiate,
0: sì,
2: Samosh.
3: Ma che cazzo state facendo?
4: Good morning, Forever Young.

0: ecco, a proposito.
1: Ma io non so raccontarle le barzellette, ecco. e spesso... non rido neanche.
0: Bene.
1: Sono vergognoso.
2: No, beh, c'è di peggio,
0: ti può ascoltare questo programma.
2: Esatto, oppure quelli che provano a raccontare barzellette non fanno ridere.
0: Sentiamo.
3: Ciao Marco, contatto stabilito da quella squinternata della Chiara.
0: Ciao.
3: Ti volevo chiedere una cosa.
0: Dimmi.
3: Per caso, se la sai quella del letto verticale?
0: No, no, non la so.
3: No?
0: No.
3: Guarda, non perdi niente perché è una storiella che fa dormire in piedi. Ciao, contatto stabilito.
2: Ciao, ciao Chiara, mai più.
4: Good morning, Forever Young.

0: su Ritmo 80 ci siamo noi. Chi siamo?
1: Non mi viene in mente.
2: Ah, neanche a me. Comunque, chiunque noi fossimo.
0: Fubimo,
2: torniamo tra poco. Per la
0: tornassimo.
2: Tornassimo, tra brevissimi. Che fatica. Caffettino?
0: Sì, i Marchini con la K tornano tra poco.
3: Sono le 6:50.

0: Disco di ora, Sister Sledge, He's the Greatest Dancer, un disco di allora, con i suoni di ora.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi e fettine di lonza di suino 400 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero!
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Ritmo 80 presenta
4: Good Morning Forever Young
3: con Marco Corona e Mar-

0: Benvenuti
1: amici, questa è la seconda ora dei Marchini qua.
0: Davvero?
1: Con Good Morning Forever Young su Ritmo 80, la
0: non
1: radio dei Forever Young.
0: Leggi bene
1: in modulazioni di frequenza
0: oppure anche in stereofonia.
1: In stereofonia a palla. E siamo qui adesso per parlare di un appuntamento un po' vecchio stile,
0: allora,
1: come chi l'ha inventato.
0: Allora io
1: è un po' old.
0: Adesso
1: un boomer.
0: Aspetta, posso spiegare?
1: Merda.
0: Posso spiegare?
1: Sì.
0: Io una volta in una radio facevo Lenti a contatto. Che erano due canzoni lente. Non andare via. Erano due canzoni lente, una attaccata all'altra.
1: Bene.
0: Me l'hanno bocciata e io mi è rimasto sempre lì.
1: Ma facciamo Lenti a contatto, è più bello. Più bello di qua. Facciamo.
0: Uno, ho detto, concedetemi un lento la mattina. Uno di quelli che crea la giusta atmosfera, soprattutto, e penso a quei fortunati che sono ancora nel letto, che possono rigirarsi. Da qui la rubrica Disco mi rigiro, cioè il lento che adesso vi accompagnerà per i prossimi minuti.
1: Bensa un po'.
0: Bensa.
1: Bensa.
0: È rafforzativo. Se

0: Cristiano Martarelli, vengo da Monte San Vito, un paesino in provincia d'Ancona, 45 anni,
1: ciao.
0: Sportivo, amo il calcio, hobby cucina, ma anche mi piace fare un po' di il rumorista, diciamo che mi arrangio, sono molto bravo a fare seghe.
2: Se posso, cosa?
3: Allora, per favore,
2: giustamente dice fare cosa?
3: Per favore,
1: è bravo a fare
0: non solo quelle, però diciamo che
3: io ormai non ho più, non riesco più ad arginare questo tsunami di improbabili situazioni. Vuole fare una sega?
0: Sì, prego. In realtà ne vorrei fare tre.
2: Tre.
0: No, ne vorrei fare
3: per
0: tre.
3: Favore. Scusate. Faccia, prego.
2: Donne impazzite.
0: Ne faccio tre molto veloci.
2: Tre molto veloci.
3: Tre seghe?
0: Sì. La prima su 5-6 centimetri.
1: Bravo.
0: Spessore più piccolo.
1: È bravissimo.
0: Drastico.
2: L'ultima. L'ultima è un po' più provata.
1: Però gli altri
3: credo
1: belli.
3: Sia. Beh, lo so. Però lo so, io non cosa devo fare? Cosa devo fare? Ma li seleziono io i concorrenti?
2: No.
3: Viene chi? Chi viene? Il signore
2: viene,
3: credo
2: proprio
3: sia la prima trasmissione al mondo che mostra un uomo che in pochi secondi fa tre seghe.
2: Mi sembra.
3: Credo. Vabbè, ma che cosa c'è di strano?
2: No, infatti.
3: Un record, ma è un prestigio anche, no?
2: Giusto.
3: Lei ha sempre questa lettura stravagante. Bravo, è migliorato nel tempo, ha cominciato da ragazzo e ora
2: come rumorista
3: in quest'arte che non è facile.
1: Non è un'arte, bravo.
2: Socio, saresti potuto andare anche tu, no?
1: Sì, perché io sono molto bravo a fare sì, però tre non ce la faccio. Io tra una e l'altra almeno 48 ore.
4: Good morning forever young
5: con Marco Corona.

0: zuppa e adesso arriva la zuppetta.
1: Ok, allora rimango.
0: Perché prima se no no.
2: Oh madre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci del

0: il vostro senso dell'umorismo.
1: Lunedì 27 luglio 2026, 208° giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale del Leone e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Arnaldo.
2: Siamo qui davanti a questo ufficio postale che forse voi non lo sapete, ma è il più rapinato di tutto Nord Italia ed anche parte del Sud America.

0: La rivogliamo tale e quale com'è. Una June Buggy fresca di fatti. Aspettiamo fino a domani a mezzogiorno.
1: Altrimenti?
2: Altrimenti ci arrabbiamo.

0: nate oggi.
1: Il 27 luglio 1929 esce il primo romanzo di Alberto Moravia, Gli Indifferenti.
2: Chi sono? Voglio nome, cognome e soprannome.
0: Le frasi del cinema.
3: Lei si aspetta che io parli?
4: No, mi aspetto che lei muoia.

0: Dice il saggio:
1: l'importante è non dare alla gente la possibilità di ferirti due volte.
2: Uno, due, tre, chi me lo doveva dire a me? 15, 17, quanto è bella Maria Benedetta? 29, 32, 32, fammi chiudere la macchina se non ne trovo due.

0: a Java? Java poco, Java in Indonesia.
1: Java poco.
0: No. Java in Indonesia.
1: Java, ok.
0: La moglie, sì? La ex moglie chiama in giudizio davanti al giudice l'ex marito perché erano 9 anni che non pagava gli alimenti.
1: Ai. E questo
0: io
1: può capitare?
0: Sì, capito.
2: Io ti salto un mese.
0: Nove anni hanno la coda lunga. Lei si è un po' stufata e invece di dare martellate perché ormai non ce l'ha più in casa.
1: Esatto.
0: Cosa ha fatto? L'ha citato in giudizio.
1: E cosa? L'ha portato davanti al tribunale.
0: Di Java, in Indonesia. Allora, sì. Scena, giudice.
1: Sì.
0: Avvocato di lei.
1: Sì.
0: Avvocato
1: sì.
0: di lui. Arriva lui. Arriva lui con degli inservienti che entrano dentro l'aula del tribunale con una tonnellata, esattamente 10 sacchi di monetine, una tonnellata di monetine. Pum, lì
1: e le appoggiate lì sopra.
0: E il giudice fa: cosa sono questi? Sono i soldi che deve avere la signora. Hanno contato, erano circa 8.000 euro.
1: Di monetine.
0: Esatto. Allora il giudice ha detto: a questo punto non c'è nessuna legge che mi dice che devo in quale formato devono essere i pagamenti, e quindi niente, la seduta è tolta e lui è innocente, signore, questi soldi che deve avere. 8.000 euro più o meno, tutte in monetine da monetine da
1: 50 centesimi.
0: Da 20. Una tonnellata di monetine.
1: Come ha fatto?
0: Volevi soldi?
1: Ecco. 9 anni di alimenti.
0: No, sono qui, guarda. Il problema è che lui credo che l'abbia messi via giorno dopo giorno, 9 anni. Non vedeva l'ora che sia questo momento. Si è messa a contarli lei, l'avvocata, l'avvocatessa, e anche qualcuno che era lì, poretto, che ha iniziato a contare.
1: Stanno ancora contando
0: mentre noi siamo in onda, stanno ancora contando.
1: Sono arrivato a 300 euro
0: e vedremo la prossima settimana che punto sarà. E
1: già,
0: adesso
1: già.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: La direzione chiede di fare gli annunci più brevi per chiudere le ore.
1: La direzione, secondo me, può anche andare.
2: No, ha ragione.
3: La direzione è quella giusta. Andiamo nella terza ora tra poco.
2: Bravo, socio.
3: Mamma mia, ci siete recuperato.
2: Grazie.
3: Su Ritmo 80, Good Morning Forever Young.
4: Sono le 7:00.

0: era il disco di ora. Alphaville, Big in Japan. Un disco di allora con i suoni di ora.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. È stato ucciso durante un'operazione delle forze dell'ordine Abdul Ballut, il 21enne sospettato dell'attacco al Pride di Berlino. Sentiamo Laura Carchidi.
2: Abdul Ballut, 21 anni, è morto durante un'operazione delle forze dell'ordine. Il ragazzo, cittadino tedesco con origini libanesi, legato ad ambienti islamisti radicali, era già noto alle autorità e considerato un simpatizzante dell'ISIS. Sabato sera, a bordo di un furgone bianco Citroen, è entrato nel parco cittadino di Tiergarten durante il Gay Pride e ha investito la folla. Una persona è morta e altre 29 sono rimaste ferite. Ieri gli agenti lo hanno trovato in un capanno da giardino nel quartiere di Spandau, dove un'unità speciale della polizia ha aperto il fuoco dopo essere stata attaccata dal 21enne con un'arma da taglio. Il ragazzo è morto nonostante i tentativi di rianimazione. Gli investigatori intanto hanno raccolto testimonianze secondo cui a bordo del van utilizzato per l'attacco sarebbe stata presente una seconda persona. Tre quelle fermate e interrogate finora, due di loro sono state rilasciate, mentre una rimane in custodia. Si è trattato di un attentato terroristico di stampo islamico, aveva fatto sapere subito il ministro dell'interno Dobrindt, che ha messo in guardia sul rischio di altri episodi simili, considerando che ci saranno altri Pride in giro per la Germania. Non lasciatevi intimidire, difenderemo con tutte le nostre forze la libertà e l'apertura della nostra società, ha detto il cancelliere tedesco Merz. L'Italia condanna e si oppone con forza a qualsiasi forma di odio ed estremismo, le parole della premier Meloni.
1: Resta alta la tensione in Val di Susa dopo i violentissimi scontri avvenuti durante la manifestazione NoTav nei cantieri della Torino-Lione. A Chiomonte, il bilancio definitivo registra oltre 120 agenti delle forze dell'ordine feriti a causa del lancio di sassi, bombe carta e molotov, mentre i danni riportati dalle strutture del cantiere superano il milione di euro. La procura di Torino ha già identificato 436 persone, tra le quali figurano diversi esponenti di frange antagoniste estere. Il caso di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto il 19 luglio a Bologna durante un intervento di polizia e di personale sanitario. La procura ha iscritto nel registro degli indagati per omicidio colposo due poliziotti e quattro operatori del 118. Oggi un nuovo vertice del pool di esperti per analizzare anche gli ultimi fotogrammi emersi dalle body cam degli agenti. Ieri, in un clima disteso, oltre 2000 persone hanno partecipato a una marcia del tutto pacifica nel quartiere Pilastro per chiedere verità e giustizia per la vittima. Terzo giorno consecutivo senza raid americani contro l'Iran. Trump punta a un ritorno del dialogo con Teheran, ma anche alla salvaguardia dei missili che cominciano a scarseggiare. Si allungano ombre lunghe sulla trattativa che dovrebbe portare o avrebbe dovuto portare Andrea Pirlo alla guida della nazionale. La Federcalcio vuole approfondire il rapporto che lega il tecnico a una società di scommesse con base a Mosca. Il servizio di Jenny De Gaetano.
3: Intrigo internazionale oppure farsa, definitela come volete, di una storia già di per sé surreale quella sorta intorno all'opera di rinnovamento della nazionale, soprattutto la nomina del nuovo commissario tecnico azzurro. Dalla corte serrata a Pep Guardiola, che forse meritava più silenzi che parole da chi l'ha condotta, alla cruda realtà che già di per sé non solletica troppo sogni di gloria, vale a dire l'investitura azzurra di Andrea Pirlo. La trattativa a cui sembrava mancare soltanto l'ufficialità rischia d'improvviso di saltare perché l'allenatore bresciano, attualmente mister dello United FC di Dubai, risulta essere da ottobre anche uomo copertina di una società di scommesse con base a Mosca. Alla luce dei rapporti tesi Italia-Russia per la guerra in Ucraina, apriti cielo, divampa anche la bufera politica. Ha dato un contributo alla normalizzazione del regime di Putin, tuona Pina Picerno, vicepresidente del Parlamento Europeo. Se i legali di Pirlo si dicono certi che il contratto da Ambassador possa essere facilmente risolto, Giovanni Malagò non è più così certo della opportunità dell'investitura. Comunque vada, finora, savant sans dire, non certo una bella storia italiana.
1: Ed è tutto per ora, a più tardi.
4: Ritmo 80, sempre in forma.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi e fettine di lonza di suino 400 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
6: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
7: Arredissima. Con il fuorituto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Scopri i tantissimi prodotti della migliore tecnologia pensati per farti vivere al meglio la tua estate. Fino al 23 agosto.

0: Ciao, ciao, ciao. Ci sono due cose, che volevo condividere. Per esempio, qual è uno dei più grandi successi che tu ricordi degli anni 90 da ballare? Degli anni
1: da
0: 90.
1: Ballare, da ballare. Ok, ci penso.
0: Ma no, dovevi dirlo, te l'ho detto fuori onda, dovevi pensarci già, non fare la scena che ci pensi adesso.
1: Diretta qua.
0: Vabbè, una te la suggerisco io. Vai. Ed è stata registrata in Sardegna.
1: Sentiamo.
2: Everybody.
1: Vero,
2: rock your body.
1: Che bello.
0: Senti.
2: Everybody.
1: Sono le pecore quelle
0: sì,
1: dietro.
0: Sì.
2: Rock your body.
0: No,
1: il coro che sentite.
0: Il coro si sente. Questo è un pastore sardo che ha fatto praticamente questa versione.
1: Bella,
0: di un grande successo.
1: È quasi
0: di...
1: più bella.
0: È quasi più bella. I cori soprattutto sono
1: con
0: belli.
1: Con i pecoroni. Vai, poi.
3: Passa la paura.
1: Passa la paura.
0: Ma secondo te, allora, visto che parliamo di musica, i cantanti, se non avessero fatto quello.
4: Immaginate se i cantanti famosi lavorassero in un villaggio turistico. Se no, già ce lo vedo come venditore di cocco sulla spiaggia. Giuliano San Giorgi de Negramaro. Già ce lo vedo. Venditore

0: Allora, aspetta, ci potrebbe stare, perché lo senti.
1: Cocco bello, cocco fresco, cocco di mamma.
2: Giuliano, allora scusa, io vorrei due pezzetti di cocco, però li vorrei proprio freddi. Mi assicuri che sono freddi, freddi?
1: Freddi. Non senti che tremo mentre canto, nascondo questa mia ipotermia.
2: Va bene, nel villaggio c'è l'immancabile Baby Dance, ragazzi, con l'animatore più allegro e effervescente che ci sia.
0: E chi c'è?
2: Riccardo Cocciante. Già ce lo vedo.
0: Come?
2: Tutti i bambini. Dai, balliamo!
3: È alto come
2: vai,
3: loro.
0: Esatto,
2: vai. Ecco.
4: Balliamo! Vai con la base! Baby Dance!
1: Il coccodrillo come fa? Non c'è nessuno che lo sa.

0: quando è tranquillo.
1: Quando è tranquillo, però.
0: Come fa sto coccodrillo? Baby shark do do
1: do do do baby
0: shark do do do do do do baby shark
2: però veloci veloci baby
1: shark dai non è male baby shark do do do do
3: bravo
1: do. Praticamente abbiamo trovato due lavori per Cocciante e Giuliano San Giorgi.
3: Mettiamo un disco vero.
1: Sì, esatto.
4: Good morning, Forever Young.

0: Vasco!
1: In molti se lo chiedono perché sta per arrivare
2: la Franci con la frase motivazionale.
3: Ciao Martini. Carichi anche oggi per la frase motivazionale?
1: Anche
3: sì,
1: tu.
3: Andiamo allora.
1: Dove? Sei un
3: quando pensi che a nessuno importi se sei vivo, prova a non pagare per 2 mesi la rata della macchina. Ciao Marchini.
2: Io lo faccio, grazie, ciao Franci.
4: Un fiorino.
3: Ciao Marchini.
5: Good morning, Forever Young.

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Chrissimbon, Chrissimbon, Chrissimbon.

0: chiudere ufficialmente questo.
1: Cosa c'è? Un attimo a casa.
0: Ah sì.
1: Cosa serve a casa? Ok, vai. Ciao ciao, a dopo, sì, anch'io ti amo. Scusate.
0: Niente.
1: Ero al telefono con la mia compagna. Siamo arrivati?
0: Siamo arrivati al momento se indossi le cuffie.
1: Ah, sì, sì, che sono una categoria.
0: Oh, perché
1: sono una categoria.
0: Abbiamo fatto un programma, noi ci siamo impegnati, abbiamo dato del nostro meglio.
1: Aspetta,
0: e voi
1: richiamo.
0: Ah, sì.
1: Sicura, eh? Vado, vado. Ok.
0: Stavo dicendo, sì. Scusa, un piccolo passo indietro. Noi facciamo questa rubrica perché? Perché noi ci impegniamo, diamo del nostro meglio, in cambio, come si faceva una volta il baratto, noi abbiamo messo quello che sappiamo fare.
1: Esatto.
0: E anche voi dateci qualcosa.
1: I nostri talenti.
0: Cioè, sta squillando.
1: No, pronto. Sì, un attimo, cioè, non è che posso chiedere così subito. Devo fare un po'. Ezio Corona che sta.
0: Ma sì, però non è che posso temporeggiare, anche
1: sì,
0: perché
1: sì,
0: c'è quasi
1: un programma come Ruffiano e Bravo, sto tranquillo. Va bene, adesso stamattina ti devo salutare. Ciao. Allora, dunque.
0: Ma aspetta un attimo, ma chi è?
1: È la mia compagna. Allora, amici, noi oggi volevo salutare. Che a casa mi hanno detto che
0: suggerito,
1: è finita,
0: sì,
1: la sabbia per il gatto. La sabbia per il gatto.
0: Ma l'abbiamo già chiesta.
1: L'ho finita. L'ho finita ancora.
0: Ma abbiamo già fatto un appuntamento salutando tutti quelli che producono.
1: Con sabbia per il gatto, lo so Corona, ma io cosa ci posso fare se il mio gatto caga pizzo, piscia che sembra una grondaia quando piove.
0: Allora, quindi vuol dire che questo è un momento un po' tuo,
1: un po' mio,
0: autoreferenziale.
1: Io chiedo cortesemente un altro sacchettone di sabbia per il gatto. Lo so,
0: non è, l'abbiamo già fatto, non è una replica questa.
1: Non è una replica, anche perché l'altra volta l'avete lasciata così.
0: Cioè, è vero,
1: è arrivato
0: dirlo.
1: Un camion ha rovesciato un quintale di sabbia, ha piovuto, si è appallottolata tutta
0: davanti alla radio, è piena di gatti, capito? Cioè.
1: Poi si è appallottolata tutta e ci lanciavano le palle di sabbia.
0: Ma che schifo.
1: Perché dopo si è appallottolo,
0: sì, lo so,
1: anche lanciarla.
0: Quindi, questa volta vi chiediamo,
1: ci divertiamo così,
0: pensate,
1: ai vicini io lancio le palle piene di piscio.
0: Che schifo, basta. Quindi, se potete, davanti alla radio con scritto sopra per
1: Micione,
0: che sarebbe il gatto di Marchino.
1: Attenzione, non portatemela sfusa, per favore.
0: Okay.
1: Confezionata.
0: Mi raccomando, non è una replica,
1: non è replica,
0: è una seconda richiesta dedicato a chi la produce. Abbiamo fatto, grazie,
1: finito,
0: socio.
1: Grazie.
0: Via.
2: Good morning, Forever Young.

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica l'in app su mcdonalds.it.

0: su Ritmo 80 con questa canzone siamo arrivati al termine di Good Morning Forever Young.
1: Va bene, ciao.
0: Ok, così basta. No, ma basta dirlo. E allora va bene, ciao, grazie.
2: Torniamo domani.
0: Va bene,
2: sei.
0: Ciao.
3: C'è qualcuno?
0: Adesso sì, che continua dopo di noi. A tra
2: sicuro,
0: domani.
2: Speriamo.
0: Speriamo.
4: Good morning, good morning.
5: Ti aspetta una giornata di grande musica anni 80 e non solo. Nella prossima ora su Ritmo 80 dal 1900.

0: Nel Ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Madonna, Like a Prayer e Diana Ross, I'm Coming Out.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Chrissimon, Chrissimon, Chrissimon.

sito dei Forever Young. Vieni a trovarci online, ascolta la radio in diretta, scegli il programma da riavvolgere nella nostra collezione di podcassette e guardaci con il nostro esclusivo radioschermo. Ritmo80.it. È tutto qui.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi e fettine di lonza di suino 400 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.

0: Parade, la classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Ritmo Parade in onda su Ritmo 80, la radio ufficiale dei Forever Young. Il sound è quello tipico del mese di luglio del 1984. Un saluto a tutti quanti voi da Lele Procida. Cominciamo subito la nostra classifica con una canzone che incontriamo alla posizione numero 3, occupata da Frankie Goes to Hollywood. Qui siamo pronti a ballare sulle note di Relax.

grande musica anche nella puntata di quest'oggi della nostra Rick Parade, ve lo ricordo, dedicata al mese di luglio del 1984. Alla posizione numero 3 di questa speciale Rick Parade abbiamo incontrato il Frankie Goes to Hollywood con Relax. Siamo pronti a salire di un gradino più in alto per ascoltare gli Alphaville. Loro sono quelli di Big in Japan.

Un altro dei gruppi che nel mese di luglio del 1984 ha fornito a noi DJ il classico disco riempipista sono gli Alphaville. Li abbiamo riascoltati alla posizione numero 2 della nostra Rave Parade con Big in Japan. Siamo pronti a questo punto a farvi ascoltare, se volete anche ballare, il motivo più forte della nostra classifica. Si piazza in vetta alla Rave Parade del mese di luglio del 1984 Raf Riefoli con la sua meravigliosa Self Control.

0: sicuramente il disco più famoso di tutto il 1984, isole comprese. Era Raff con Self Control e l'abbiamo ritrovato in vetta alla nostra speciale classifica. Noi per il momento ci fermiamo qui, ritorniamo ogni giorno alle 9.30 e alle 16.30 nell'appuntamento estivo più bello, quello con 30 anni di grande musica da ballare. Un saluto a tutti quanti voi da Lele Procida, ciao!
1: Hit Parade ritorna alle 16.30 in esclusiva su Ritmo 80.
2: Siamo solo noi!
3: Siamo solo noi, quelli di Ritmo 80. Veri Forever.

0: Hai ascoltato un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80,
1: dal 1986, Bananarama, Venus.
0: Dal 1984, Phil Collins e Philip Bailey, Easy Lover. Dal 1983, Real Life, Send Me an Angel.

0: Mottanta Mix O'Clock hai ascoltato The Pointer Sisters, Automatic e Sister Sledge is the greatest dancer.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Torna l'allarme ISIS in Germania. Sabato sera l'attacco al Gay Pride da parte di un sostenitore dello Stato Islamico, Abdullah Ballut, 21 anni, che con un furgone ha investito la folla causando una vittima e 29 feriti. Il ragazzo è stato ucciso durante un'operazione della polizia. In passato era già stato condannato per reati legati al terrorismo, ma aveva anche precedenti per aggressioni e rapine e aveva trascorso un periodo in un istituto penale minorile. Dopo la scarcerazione era stato inserito in un programma di deradicalizzazione. Non possiamo escludere il rischio di atti emulativi, ha avvertito il ministro dell'interno Dobrindt, ricordando che ci saranno altri Pride in giro per la Germania. Non lasciamoci intimidire, difenderemo la nostra libertà, ha affermato il cancelliere tedesco Merz. Vicinanza alla Germania è stata espressa dalla premier Meloni. L'Italia condanna e si oppone con forza a qualsiasi forma di odio ed estremismo, le sue parole. Non si placa l'allarme attorno al sito di Chiomonte, teatro dei durissimi tumulti scoppiati sabato sera nei pressi dei lavori per la tratta ferroviaria Torino-Lione. Le devastazioni inferte agli impianti hanno oltrepassato il milione di euro, mentre sono oltre 120 gli uomini delle forze dell'ordine rimasti feriti negli scontri e nel lancio di pietre, bombe e carta. Sul piano giudiziario,

0: il dialogo con Teheran, ma anche a preservare le riserve di missili. Al contempo però nuova pressione social di Trump, che ha pubblicato una serie di video generati con l'AI in cui si vede lui guidare attacchi navali contro petrolifere iraniane. La tregua dal caldo intenso sta per terminare con l'arrivo della quarta ondata di calore che durerà fino al 7 agosto, guidata dall'anticiclone africano che spingerà i termometri fino a 40 gradi. I primi giorni della settimana vedranno ancora qualche temporale al sud e in Sicilia a causa di una residua instabilità, ma da mercoledì 29 luglio la cupola anticiclonica prevarrà sull'intera penisola. Le temperature inizieranno a impennarsi fino a 36-38 gradi al centro-nord per poi toccare picchi di 40 nel fine settimana. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Ritmo 80, sempre in forma.
2: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Ritmo 80 è la tua radio preferita? Allora è memorizzata sul tasto 1 della tua autoradio. Non ancora. Memorizzaci subito. Tieni premuto il tasto 1 per 3 secondi ed è fatta. Grazie, Forever Young.

0: La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: madre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e la musica happy.
1: Ah, maresciallo, arriva sta zuppetta.
2: Oh, 25, questa è la zuppetta di Ritmo 80.
3: La zuppetta.
4: Ti piace la zuppetta di Ritmo 80? Vuoi assaggiare?
2: Su Ritmo 80 c'è la zuppetta. E che più ne ha più ne metta.
5: Lunedì 27 luglio 2026, 208° giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale del leone e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Arnaldo.
6: Siamo qui davanti a questo ufficio postale che forse voi non lo sapete, ma è il più rapinato di tutto Nord Italia ed anche parte del Sud America.

0: La rivogliamo tale e quale com'è. Una June Buggy fresca di fatti. Aspettiamo fino a domani a mezzogiorno.
1: Altrimenti?
2: Altrimenti ci arrabbiamo.

0: esattamente oggi.
1: Il 27 luglio 1929 esce il primo romanzo di Alberto Moravia, Gli Indifferenti.
2: Chi sono? Voglio nome, cognome e soprannome.
0: Le frasi del cinema.
3: Lei si aspetta che io parli?
4: No, mi aspetto che lei muoia.

0: dice il saggio.
1: L'importante è non dare alla gente la possibilità di ferirti due volte.
2: Uno, due, tre, chi me lo doveva dire a me? 15, 16, 17, quando è bella Maria Benedetta? 29, 32, 32, fammi chiudere la macchina se non ne trovo due.
3: Hai finito la zuppetta di Ritmo 80.
4: E dopo la zuppetta arriva la barzelletta.
5: Due amici si incontrano, c'è stato uno tutto triste, no? Amico, oh, ma che hai fatto? Guarda che faccio. Ma sta buono, ma ho dovuto cambiare tutti i vetri di casa. Ma davvero? È dovuto venire uno a casa a cambiarmelo, tutti rotti. Ma ce la voglio credere. 3.500 euro di vetri. E poi? E poi mi sono accorto che erano le lenti d'occhiali.
6: Continua a ridere. Segui Geppo Show sui social. Perché ridere è gratis.
7: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Con il fuori tutto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Macchina automatica per caffè in chicchi in magnifica Start De'Longhi per un espresso al tocco di un tasto a 299 euro fino al 9 agosto. Solo da

0: nuova ora, tutta Forever Young. Nei prossimi 60 minuti ascolterai
1: dal 1986 Talk Talk, Life's What You Make It. Dal 1981 Depeche Mode, Just Can't Get Enough. Dal 1986 Madonna, Papa Don't Preach.

Straordinary Mix sui giradischi nella prossima ora. E alle 11.30 80 gradi con Marco Greco.

0: Alessandra, Everlasting Love, un disco di allora con i suoni di ora.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: MasterChef 90.
6: MasterChef 90. La storia della Let's con Cecco Corbasce e Dennis Jack. MasterChef 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nel weekend alle 20, in versione extended full show. MasterChef.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le in app su mcdonalds.it.

Ritmo 80. Resta con noi. Nella prossima ora, dal 1986, Frankie Knuckles, Your Love. Dal 1982, Kaja Goo Goo, Too Shy. Dal 1984, Eurythmics, Here It Comes The Rain Again. Questi ed altri fantastici vinili sui giradischi nella prossima ora. E alle 12.30 Master Check 90 con Cecco Corbace e Daniel's Jack. Sono le 12.

0: Ben trovati all'ascolto da Nicola De Muro. La guerriglia No TAV, stamane il sopralluogo in Val di Susa della Premier Meloni e del Ministro dell'Interno Piantedosi dopo gli assalti di sabato ai cantieri della futura linea ferroviaria ad alta velocità. Sul fronte delle indagini, nelle scorse ore fermate 4 persone, tutti stranieri. La Procura di Torino indaga per devastazione. Nel cantiere di Chiomonte la stima dei danni ammonta a circa 1 milione di euro. 436 le persone identificate, in parte provenienti da Francia, Germania e Belgio. Negli scontri 126 appartenenti alle forze dell'ordine sono rimasti feriti. In Germania torna lo spettro dell'ISIS e della radicalizzazione degli immigrati. L'attentatore che sabato ha investito la folla durante il Gay Pride di Berlino era infatti un 21enne che risulta affiliato allo Stato Islamico. Il ragazzo, che si era dato alla fuga, è morto durante un'operazione delle forze dell'ordine. Avrebbe attaccato i soccorritori con un'arma da taglio e sarebbe stato poi colpito a morte. Nell'attacco una donna è morta e 29 persone sono rimaste ferite. Italia divisa in due per il nuovo blocco ferroviario a Firenze tra Campo di Marte e Firenze Rifredi, dove sono in corso i lavori di sostituzione del cavalcavia di Ponte Alpino. Rispetto ai ritardi dei giorni scorsi, oggi è stato potenziato il servizio di trasferimento portando la flotta dei bus navetta da 4 a 6.
1: E adesso le news regionali. Non solo tagli statali, ma anche assunzioni controllate e

0: infermieri della ASL di Foggia avvenuta a novembre. Secondo i magistrati si tratterebbe di un'operazione legata alle imminenti scadenze elettorali, ipotizzando che la ricerca del consenso abbia prevalso sulla sostenibilità finanziaria dell'ente. Restiamo in Puglia, dove la regione vola sugli investimenti della Zeus Unica. La regione conquista il secondo posto a livello nazionale. I numeri ufficiali delineano un impatto economico mastodontico sul territorio. Sono ben 424 i progetti messi in cantiere, capaci di generare investimenti dichiarati per oltre 1 miliardo di euro e richieste di crediti d'imposta che sfiorano i 658 milioni di euro. A guidare questa iniezione di capitali sono soprattutto le medie imprese, che da sole assorbono la fetta più grossa dei fondi per ammodernare linee produttive e acquistare nuovi macchinari industriali. Tuttavia, dietro l'euforia di questo boom economico si allunga l'ombra dell'opacità burocratica. Le comunità locali si trovano di fronte a un paradosso. Se l'arrivo di capitali è certificato, vige totale mistero sull'identità delle aziende in arrivo e sul reale impatto ambientale e urbanistico che questi insediamenti avranno nei singoli comuni. Da Francesco Del Vento, Rina Lo Studio.
1: Andrea Pirlo non guiderà la nazionale italiana, tramonta definitivamente la candidatura caldeggiata da Paolo Maldini e Leonardo per la panchina azzurra. A darne l'annuncio dopo una fase di silenzio è lo stesso ex campione del Milan e della Juventus, con una nota su Instagram. Dopo le polemiche sollevate dalla sua partnership con il provider russo di scommesse Fonbet, ritengo doveroso chiarire che attribuire a questa collaborazione un significato politico significa darmi convinzioni che non ho mai espresso, ha dichiarato Pirlo, spiegando che l'accordo era legato esclusivamente al suo lavoro negli Emirati Arabi. Nel ringraziare Maldini e Leonardo per la fiducia, l'ex centrocampista si è detto rammaricato per come una scelta sportiva sia stata strumentalizzata. La FIGC deve ora virare con urgenza su un nuovo profilo per la panchina azzurra. È tutto, a più tardi.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavatrice Haier X serie 5, 10 kg, classe A, con AI e cesto XL a 449 euro. Fino al 9 agosto, solo da Unieuro.

0: ready?
1: Cecco Corvace e Daniel Jack presentano
2: Master Check
1: 90, l'enciclopedia della dance.
3: Pronti per un altro Master Check 90? Pronti per la corta? Staremo insieme.
4: È talmente corta che.
5: Sì.
3: Cominciamo subito la puntatona, la puntatina, anzi con i corner shop.
4: Arriva il negozio, arriva il corner shop.
3: Wingful of Asha, un gruppo di drogati, ve lo spiego, che in pratica in quel periodo a Londra a un certo punto erano lì che fumavano qualsiasi cosa. Madonna, che facciamo? Erano di origine barese, tra l'altro. Che facciamo? Facciamo Wingful of Asha food

Manhattan Hollywood Project con Only With You dal 93, una di quelle dove ballava, faceva le capriole.

0: questa puntata abbiamo chiuso con un po' di roba bella pesa. Tribal Dance, bravo, bravo Dance, che finalmente hai dato un senso alla tua presenza, salvo quelle due o tre robette che mixi con Limiter per chiudere, i due illimitati per chiudere. Abbiamo cominciato con i Corner Shop, Ring Full of Asher dal 98, subito dopo Captain Hollywood Project con Only With You dal 93, e in chiusa Tune Limiter con Tribal Dance grazie a Dance Jack. Cos'era, prego?
1: Sì.
0: Va bene, grazie a tutti, l'appuntamento è per la prossima, state su Ritmo 80.
2: Masterchef 90. Masterchef. Con Cecco Corbasce e Dennis Jack. We'll be back. Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: disco di ora. Rolling Stones, Mix It Up. Un disco di allora, con i suoni di ora.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Svolvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Le emozioni dei Forever Young non hanno confini. Ritmo 80 ora anche nel Lazio, in DAB a Roma e Latina.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare alle 15.15.
1: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: sono le 13 e 59 minuti.
1: Siamo anche oggi, pensavate non ci fossimo, invece ci siamo, pronti per un altro appuntamento insieme.
2: Ho
1: fatto un po' il maestrino, ma fa niente. Buon pomeriggio, sono Sabino Pastore, buon pomeriggio anche a Davide Ferrarini, buon pomeriggio da Esteri Kiko, che è il primo di oggi, si chiama One Love.

I don't know why we're so restless. Neja nel pomeriggio di Ritmo 80. Bello, eh? Vi ha ricordato il 98 esattamente, la fine degli anni 90. Bel periodo, tutti dischi molto belli da ballare, ma soprattutto che ci facevano divertire un sacco. Poi è stato un periodo un po' più oscuro, poi si è tornati, ma come sempre la musica ha un andamento un po' sinusoidale. Questa l'ho buttata giù così. Ora Fallen Wydad, si chiama Changes.

Se poi uno pensa agli anni 90 e così ha l'impressione di aver vissuto, ipotizzando che c'eravate ovviamente, un periodo felice, bello, e probabilmente c'ha ragione, perché ascoltate per esempio i dischi di Gala, sono comunque sempre allegri, simpatici, tu li balli col sorriso, no? E questo lascia un bel ricordo per chi c'è stato. Gala era Coming to My Life, adesso Cappella, Move on, baby.

E la gente a questo punto saltava, no? Pop pop pop pop pop pop. Molto carino. Crime of Passion, questa era Bumblebee, che già dal, c'è anche il nome del progetto, Bumblebee, ti dai qualcosa che ti fa saltellare. Forse è avuto successo per quello, in realtà, è perché è davvero godibile. Dunque, questo è il pomeriggio di Ritmo 80 e noi si va avanti.

Periodo e disco oscuro, quello di BG, The Prince of Rap, si chiama Can We Get Enough, l'avrete notato, no? Era un periodo di trasformazione, nel senso che si stava arrivando a una certa maturità di questo genere, si vede che è ancora acerbo. E comunque, piacevole da riascoltare. BG, The Prince of Rap, Can We Get Enough, ora Blackwood, My Love For You.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

M&S, che non sono le caramelline di cioccolato, ma è un gruppo che a fine anni 90 ha fatto questo disco che ha avuto un, no, più che discreto, buon enorme, si ballava dappertutto, dai, facciamo così. Soul Nugget, If You Wanna, M&S, siete sul Ritmo 80, io sono Sabino Pastore, la storia la sapete, non sapete che stiamo per suonare Salomè de Bahia, troppo divertente, otro lugar.

0: e con questo disco che oramai fa parte della storia della musica da ballare. Sto parlando di Crystal Waters, sto parlando di Gypsy Woman, e non c'è bisogno di dire altro perché una volta nella vita l'abbiamo ballata tutti, per forza. Noi chiudiamo qua, domani alle 14 saremo ancora da queste parti sul Ritmo 80 nello studio grande e bellissimo di Ritmo 80. Per il momento da Sabino Pastore, che sono io, e da Davide Ferrarini, che è dall'altra parte, è tutto. A domani, ciao.
1: Come back tomorrow on the Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta il podcast dei ballatissimi
3: su ritmo80.it,
2: sulla nostra nuova app o con Alexa e Google Home.
4: Ti aspetta un pomeriggio carico di musica forever young nella prossima ora su Ritmo 80. Dal 1984, Ritz, In Your Eyes. Dal 1984.

0: Into the Groove, un disco di allora con i suoni di ora.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
4: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Basilda. Io sono Basilda, la voce della House, che racconta una storia classic, mixata in vinile, da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20, su Ritmo 80, Basilda, la classic house, come non l'avevi mai sentita.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Con il fuorituto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato da incasso Beko Total No Frost con tecnologia Harvest Fresh a 599 euro fino al 9 agosto, solo

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

Massimo 80. Resta con noi. Nella prossima ora, dal 1989 a Diva, Respect. Respect me. Hi, hi. Respect me. Dal 1986, Status Quo, in the Army.

0: Ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Queen, Another One Bites the Dust e Mango, Bella d'estate.
1: Buon pomeriggio da Marco Mancini. Nuovo CT arriverà entro domani, sto lavorando, così il presidente della Federcalcio Giovanni Malagò, dopo il caso Russia che ha costretto a rinunciare all'investitura di Andrea Pirlo, il numero uno federale, ha poi replicato alle parole del ministro dello sport Abodi, che aveva parlato di brutta figura, bisogna vedere chi l'ha fatta. Consiglio dei Ministri convocato alle 17.30 per varare il decreto contro il caro carburanti, con il gasolio arrivato a 2,16 euro al litro. Allo studio del governo un taglio delle accise di 20-25 centesimi per riportare i prezzi sotto i 2 euro. L'operazione solleva nodi di tenuta per le casse dello Stato già gravate dai precedenti interventi, mentre le associazioni dei consumatori chiedono tagli strutturali. Visita della Presidente del Consiglio Meloni e del Ministro dell'Interno Piantedosi al cantiere di Chiomonte, devastato dalle violenze NOTAV di sabato scorso. 120 operatori delle forze dell'ordine feriti, questa è violenza organizzata, lo Stato c'è e non indietreggia, ha detto la Premier. Identificate circa 800 persone, per lo più provenienti da Francia, Germania e Belgio, 4 le persone fermate. Nel solo cantiere di Chiomonte si stimano danni per 1 milione di euro. A 31 anni e secondo indiscrezioni con problemi di natura mentale, l'uomo arrestato a Parigi con l'accusa di aver accoltellato 3 donne nella zona nord della capitale francese, durante il fermo avrebbe detto agli agenti: me l'ha ordinato Allah. 2 delle vittime sarebbero state ricoverate in condizioni gravi, mentre la terza avrebbe riportato ferite meno preoccupanti. Putin adesso teme il malcontento dei russi. Gli attacchi a lungo raggio ucraini stanno causando alla Russia perdite sia in termini di entrate che di risorse energetiche. Lo ha detto il presidente ucraino Zelensky prima di raggiungere Londra, dove è in programma un bilaterale con il neo primo ministro britannico Burnham.
2: E adesso le news regionali. La sanità in Veneto fa passi in avanti con la tecnologia all'avanguardia per abbattere le liste d'attesa e potenziare la sanità locale. L'azienda sanitaria regionale ha dato il via a una fase sperimentale di 3 mesi per l'utilizzo della nuova risonanza magnetica Total Body presso l'ospedale di Jesolo. Il dispositivo di ultima generazione consente di effettuare diagnosi tridimensionali ad altissima risoluzione su tutto il corpo umano in tempi rapidi e senza alcuna emissione di radiazioni. Un'innovazione presentata dal direttore generale Carlo Bramezza e dal sindaco Christopher De Zotti, pensata per alzare gli standard assistenziali per i residenti e soprattutto per gestire l'impennata di utenti durante la stagione estiva. Restiamo in Veneto, dove si registrano risultati eccellenti tra gli studenti impiegati post-dottorato. Secondo il nuovo report, il titolo accademico più alto si conferma un passaporto infallibile per l'ingresso nel mondo delle professioni altamente qualificate. All'Università di Padova, quasi il 96% degli studenti che consegue un dottorato di ricerca trova un'occupazione stabile entro 12 mesi. A certificarlo è l'ultimo rapporto Alma Laurea, che fotografa un ateneo d'eccellenza capace di superare nettamente le medie nazionali sia in termini di retribuzione che di respiro internazionale. I dati sono stati resi noti nei giorni in cui l'Università Patavina ha concluso la prima tornata di selezioni di 531 nuove posizioni, confermando la volontà di continuare a investire sui talenti e di arginare la cosiddetta fuga di cervelli. Da Francesco Del Ventoli nello studio.
1: È tutto, a più tardi.
3: Ritmo 80, sempre in forma.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom.

Tutti i contenuti esclusivi di Ritmo 80 sono sui nostri social. Seguici su Facebook, Instagram e TikTok. Scorri da noi.

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: Parade, la classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Amici di Ritmo 80, benvenuti ad un nuovo appuntamento con la nostra Hit Parade, un Hit Parade tipicamente estiva. Vi parlerò infatti quest'oggi del mese di luglio del 1980. Un saluto a tutti quanti voi da Lele Procida. Cominciamo subito dalla posizione numero 3 della nostra classifica, occupata da Sheila, stavolta senza Happy Devotion, e il motivo che ascoltiamo è quello che si intitola Spacer.

viaggio nello spazio per la biondissima Sheila con un motivo che fu ballatissimo proprio nel mese di luglio degli anni 80. La canzone era quella intitolata Spacer e l'abbiamo ritrovata al numero 3 della nostra Riff Raid. Riff Raid che prosegue nel regalarvi delle perle musicali e a questo punto in posizione numero 2 di questa classifica che tende ovviamente verso l'alto ci sono i Lips Incorporated e il motivo è quello che si chiama Funky Town.

Un disco che segna assolutamente il passaggio dalla disco alla dance, suono molto elettronico per i Lips Incorporated e questa canzone che si chiama Funky Town, che abbiamo ritrovato alla posizione numero 2 della nostra Rip Parade. Ma attenzione, perché a questo punto in vetta la nostra classifica c'è Deny, una delle canzoni più ballate dell'estate 80, e quella che si chiama Monkey Chap.

0: se lo scorda più Denai, la sua capigliatura scatenata, il suo modo di muoversi, questa canzone che ci ha fatto straballare. Era intitolato Monkey Chap, il motivo per Denai che oggi abbiamo incontrato in vetta alla riparida del mese di luglio del 1980. La nostra classifica ovviamente termina qui, ma attenzione, Forever Young, niente paura, torniamo ogni giorno qui su Ritmo 80 alle 9.30 e alle 16.30 per un'altra riparida. Non mancate all'appuntamento con 30 anni di grande musica da ballare. Un saluto a tutti quanti voi da Lele Procida, buone vacanze, ciao!
1: Rit Parade ritorna domani alle 9.30 in esclusiva su Ritmo 80.
2: Siamo solo noi!
3: Siamo solo noi, quelli di Ritmo 80. Veri Forever Young.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Yazoo, Don't Go, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi e fettine di lonza di suino 400 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero!

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Good morning, forever young.
2: Good morning, forever young. Il morning show di Ritmo 80 che trasforma

dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Marchini. Perché una giornata senza il good morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto. Solo su Ritmo 80.

0: La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi e fettine di lonza di suino 400 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero!

0: 80. Il termometro scoppia. Il termometro scoppia. 80 gradi. I dischi bollenti dell'estate dei Forever Young.
1: Cari ascoltatori, cari Forever Young, è un piacere essere con voi. Sono Marco Greco. Insieme esploriamo le playlist estive di 80 gradi, la colonna sonora che vi fa sognare, vi accompagna in ogni momento della vostra estate. Si parte con Opus, Life is Life.
2: Estate 1980.

0: sempre più blu. Io vi saluto, grazie da Marco Greco. Se vi piace la nostra musica, beh, andate a commentare sui nostri post social o scrivetevi, insomma, fateci sentire il vostro calore così come fate di persona quando ci si incontra negli eventi live. Io vi saluto, vi rindò l'appuntamento alla prossima qui su Ritmo 80, alla radio Forever Young.
1: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcastette.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verifica in app su mcdonalds.it.

dal 1983, Mike Oldfield, Moonlight Shadow. Dal 1986,

0: Ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Sylvester, Don't Stop e Lucio Battisti, Orgoglio e Dignità.
1: Un saluto da Nicolò Ceccarini, amichevoli ma anche mercato sempre al centro dell'attenzione. L'Inter in questi giorni sta lavorando per piazzare i primi colpi. Per la difesa il nome più gettonato è quello di Romero del Tottenham. Il pensiero di Piero Ausilio, intervistato a margine del Magna Grecia Film Festival a Soverato.
2: No, c'è sicuramente un interessamento che stiamo manifestando sia al calciatore che al club. E sono cose lunghe, però sicuramente c'è interesse, vediamo. Ma guarda, vediamo, sono valutazioni che faremo più avanti. Il mercato, ripeto, è all'inizio e abbiamo tutto il tempo di fare le valutazioni di cui abbiamo bisogno. Sono reparti in cui l'Inter è sicuramente messa molto meglio magari di altri. In avanti, per esempio, abbiamo 4 attaccanti fortissimi, quindi non penso ci saranno dei cambiamenti. Sì, Lautaro lo sento spessissimo, ovviamente deluso per come è andata la finale, ma è altrettanto motivato a rientrare e far da subito bene nel suo club. È il capitano dell'Inter, lo sento molto molto motivato, adesso è giusto che riposi un po', lo sta facendo con la sua famiglia, dopo presto si unirà alla squadra e farà quello che ha sempre fatto, quindi le grandi cose a cui ci ha abituato. Obiettivo di squadra? Beh, io penso che l'Inter non si sia mai nascosta. Noi cerchiamo sempre di fare il massimo, poi il massimo, se è come quest'anno, ti porta a vincere 2 titoli, è una bella cosa. Non esiste una stagione in cui l'Inter inizia e si può accontentare di una qualificazione Champions o di un piazzamento. Noi cercheremo di fare il possibile per portare a casa qualcosa, poi a volte si riesce, a volte meno, ma faremo sempre il massimo e tutto quello che si può.
1: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto, un saluto da Niccolò Ceccarini.
3: Ritmo 80, sempre in forma.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Con il fuori tutto Uni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Rasoio Philips One Blade Pro QP6652 che rade, regola e rifinisce viso e corpo a 79 euro fino al 9 agosto, solo da Uni Euro.
7: Tu la scarichi, lei ti carica. È l'app gratuita dei Forever Young. Tutto quello che ti serve per portare Ritmo 80 nel tuo taschino. Cerca Ritmo 80 sul tuo store e sarai tu a vibrare.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi e fettine di lonza di suino 400 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero!

0: Tutti i giorni alle 18.30 accendiamo la pista dance floor di Ritmo 80. Disco Fever. Disco Fever.
1: Come back tomorrow on Ritmo 80.
0: Alla selezione il maestro Pachimene.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

Hai ascoltato un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80, dal 1980, Christopher Cross, Never Be The Same. Dal 1983, Robin Gibb, Juliet. Dal 1985, Sandra, Maria Maddalena. Questi ed altri fantastici vinili sui giradischi nella prossima ora. E alle 19.30 Master Check 90 con Checco Corbasce

0: hai ascoltato Stevie Winwood, Why You See a Chance e Loredana Bertè, Non sono una signora.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

con Cecco Corvasce e Dennis Jack. Masterchef 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nel weekend alle 20 in versione extended full show. Masterchef.

Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Scopri tantissimi prodotti della migliore tecnologia pensati per farti vivere al meglio la tua estate. Fino al 23 agosto, solo da un

0: Cecco Corvace e Daniel Jack presentano
1: Masterchef
0: 90, l'enciclopedia della dance.
2: Pronti per un'altra corta di Masterchef 90? Cominciamo anche questa volta con un po' di dance, di quelle belle toste, ma soprattutto cominciamo con un classico esempio di avvicendamento, di fusione fra mondo rap e mondo dance, quando in questo stato catatonico di confusione totale che caratterizzava la fine degli anni 90, finalmente qualcuno vide la luce e vide me. Perché cominciai sulla fine degli anni 90 a fare il mestiere che oggi, come dire, mi fa campare qualcosa, almeno mi fa campare, ma non bevo più. Cominciamo quindi con i Run DMC, esempio di rap anche old style, old school, insieme con chi?
3: Lo cazzo!
2: Cominciamo con i Run DMC in the place to be.
4: E va! E adesso parlo! Basta! Ho 25 anni che la dici! Basta!
2: Allora, cominciamo, no? Con i Run DMC, senza Place to Be, con Praise My DJ.

0: riesco né di New del 98. Pensate, c'è questa cosa che so da un sacco di tempo, non me l'hanno detta 30 secondi fa per giustificare la presentazione, no? E che insomma David pare che fosse in studio testando dei sample anni 70, è venuta fuori sta cosa, perché di solito usava i sample mischiati con la roba moderna nei suoi live, invece poi ha deciso di farne un pezzo e ha detto cazzo che cool, se fosse stato di origine napoletana. Oggi fate un pezzo, oggi mangiata la pomarola,
1: l'ho sputato davvero.
2: Sì.

0: Night Discotech dal 2000, chiuso questa bella puntata nella quale siamo stati, come dire, abbastanza vari,
1: Fasti.
0: Esatto. E abbiamo ascoltato per cominciare Run DMC con Praise My DJ dal 99, poi dopo David Morales con Needing You, il pezzo che insomma gli ha fatto fare un sacco di fortuna assolutamente a culo a questo punto, e poi dopo Alcazar con Crying at Discotech dal 2000. Grazie a tutti per essere stati così numerosi all'ascolto, anche questa volta. Adesso le notizie, arriva il radiogiornale di botanica, grazie a tutti. Grazie per la parte miscelata dedicata all'accavallamento a tempo dei dischi da parte di quella mano piena di luci, altrimenti citate come LED, da Daniels Jack. L'appuntamento è per la prossima.
2: Masterchef 90. Masterchef. Con Cecco Corbasce e Daniels Jack. We'll be back. Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: quota di Ritmo 80 ritorna a girare domani alle 9:15.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: 20
1: e un minuto.
2: Ritmo 80 Meteo.
3: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Ritmo 80 da Emma Parigi di Trebi Meteo. Nuova settimana con una nuova intensa ondata di calore, la quarta sul nostro territorio. Ci attende una giornata di martedì 28 luglio con tempo per lo più asciutto ed assolato da nord a sud, anche sulla Sardegna, locale instabilità limitatamente alla Sicilia. Le temperature diurne sono in aumento, il caldo torna ad essere piuttosto intenso, fastidioso, soprattutto nelle ore centrali del giorno, sulla Valpadana, nelle zone interne del centro, nei grandi centri urbani. Si toccano e si superano i 35-36 gradi, anche l'afa in accentuazione. Anche le temperature minime sono destinate ad aumentare, notti ed albe tropicali nei prossimi giorni. Dettagli ed approfondimenti ulteriori sull'app di Trebi Meteo.
1: Ritmo 80,
2: sempre in forma.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Festival Mar. Ritmo 80 suona l'estate anno per anno. Festival Mar. Vieni al Festival Mar con Ritmo 80. Festival Mar, lo stage sulla spiaggia dei Forever Young.
2: Eccoci qua, dall'arena di Ritmo 80 parte il Festival Mar con tutti i successi dell'estate del 1981 mixati da Beppe Martire. E partiamo alla grandissima con Bobby Talk, Imagination.

un grande nome, un grande cantante sta per arrivare, successi uno dietro l'altro, ha proprio una capacità e un vulcano di idee. Siccome arriva da Napoli, tieno Vesuvio, raga, proprio con tutto golfo in Napoli. Abbiamo il piacere di avere questa sera addirittura Pino Daniele.

0: Questi sono tutti numeri uno e devo dire che voi avete vinto un Festival Bar International.
1: Festival Bar, i DJ di Ritmo 80 mixano l'estate anno per anno. Sei dentro.

0: Il Festival Mar torna tra poco su Ritmo 80.
1: Con il fuori tutto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Macchina automatica per caffè in chicchi in magnifica start De Longhi per un espresso al tocco di un tasto a 299 euro fino al 9 agosto, solo da 1 euro. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

bottega, ma solo nel momento dei lenti. Con Reality, Richard Sanderson.

0: puntine sono pronte. Su Ritmo 80, ora parte Disco Mix, il viaggio nel tempo dei Forever Young.
1: Disco, disco, disco, disco, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix

0: Disco Mix torna tra poco.
1: Play the game soon.
0: Su Ritmo 80.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: Daniel's Deck.
1: DJ plays Deja Vu. As we were in 82. Deja Vu. 82. Deja Vu.

0: Disco Mix torna domani
1: at 9 p.m.
0: alle 9 di sera.
1: Disco Mix plays again tomorrow.
0: Disco Mix solo su Radio Ritmo 80.
2: Pasilda. Io sono Pasilda, la voce della house che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Pasilda. Il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Pasilda, la classic house come non l'avevi.
3: Quando ancora non esistevano le chiavette USB, i disc jockey maneggiavano dei pezzi di plastica a forma di cerchio comunemente chiamati dischi. I dischi erano ingombranti e pesanti. Non potevano essere messi nel taschino dei jeans. Allora fu inventato un oggetto che ogni vero DJ possedeva. Il flight case. Per i prossimi 60 minuti, Daniele Petronelli apre il suo flight case su Ritmo 80.

da mezzanotte alle 4. Fine il weekend dalle 2 alle 4. Si aprono le borse di dischi dei DJ di Ritmo 80. Flight Case.

0: Date di Daniele Petronelli. Tra pochi minuti si aprirà la borsa di dischi di Jerry.
1: Ritmo 80 è la tua radio preferita? Allora è memorizzata sul tasto 1 della tua autoradio. Non ancora. Memorizzaci subito. Tieni premuto il tasto 1 per 3 secondi ed è fatta. Grazie, Forever Young.
0: Per i prossimi 60 minuti, Jerry apre il suo flight case su Ritmo 80.